Immagino nel liceo i milioni maschi, i ubici da yam. Mraze fedite, maczką słabite, ne stram. Ubiciem parite, ubiciem wojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dialog.